0: Martina, la France, perché viva la mangiura!
1: Viva il mangiò!
0: Viva il mangiò!
1: Holy man Zion!
0: Holy man Zion!
1: Over super hawk of Zion!
0: Power super hawk of Zion!
1: Gracias!
0: Gracias!

0: Рубрика «Веб-радіо Сан-Маріно» на радіо Чипельдук.
1: Per la tua pubblicità su questa rete. 0549 88 20 06.
2: Radio San Marino, la radio che senti. San Marino.
3: Checco Guidi.
4: Rime e ricordi d'infanzia.
5: Siamo noi che bussiamo alle vostre porte attraverso l'altoparlante della radiolina.
6: Avanti, avanti, speriamo che tanti...
5: Venghino, signori, venghino.
6: Venghino.
5: Buongiorno, buongiorno amici, noi siamo qui come ogni domenica mattina per le rime e i ricordi d'infanzia. Direi di cominciare subito con un modo di dire.
6: Sì, che poi si un pochino si sposa, perché siamo partiti un po' con questo chiasso, un pochino, no? Tu bussi, certo. un po' di cagnara, un po' di... Sì. Quindi il modo di dire baganera, baganera che... Poi in italiano si tradurrebbe confusione, chiasso, perché veramente non è traducibile. Baganera si rifà.
0: Это была минутка веб-радио Сан-Марино на радио Чипельдук.

mattino, quando correva il Novecento le grandi gare di Mocassino. Lassù sul palcoscenico pleistocenico, sull'altopiano preistorico, prima vulcanico e poi galvanico. Dicono che si è